0: la tipone sì.
1: Pobre comandante a due. Sapete la arte di quelle qua. Ehi, ai, una caragione a Doglia. A pole, guarda.